hewa satam getton be watan gomina kilo jamdi sappo be minti sappo e jina ha sudu radio agidiri go ber kudda wakere tengi yettima be kudi dal wakati en gebe keten ha sudu radio man wakati en gel gel wari ragare on nani goleyama ka agidiri lor nende de kwata dubi chapande jego bawo edo kanju woni junde junde dunya mitamini ha de dei ben be goleyama ka yimdi be kanko gimdo man fu nde go wakati do kam na hado min be montu alla muñi se jangu jamdi sappo kalkala sudu radio biro accara kudi do am on bolwo be dem galtu puri wal beteddo gunka go taydandi cabin technique.